0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: By yourself, play however you want to.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo dire.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia 4.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: profile.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Vabbè, ben finale, quanto sai? Ma perché già da 2000 lire devo qui?
3: Economia scuola.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: I am the magnificent. I'm back with the shaker of a soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
3: Buonasera, signorina, buonasera, yes.

0: prima puntata della, ho i brividi a dirlo, ventesima stagione per R&D Vibes. Un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e soprattutto ai miei fratelli di Generator e Mr. Green.
1: Un saluto, un abbraccio a te, ben ritrovato ai microfoni R&D Vibes, Faunio e Roots Guardian. Ben ritrovato anche al nostro chef musicale di Generator.
2: E là, c'ho le lacrime, Mampilu, come dissero a Bascio Lucapo.
1: Si impila anche il sound system di I Militant qui al Parco Santi Meli di Giugiano la Chiesa, dove sta per andare in scena il terzo capitolo di
0: Rebel Sounds
1: insieme a Vibronics, Nia Songbird. Insomma, ne parleremo durante questa puntata che starete ascoltando a autunno iniziato ormai, esatto. Ma che rappresenta insomma il culmine dell'estate salentina, almeno per quanto riguarda la Sound System Culture e la reggae music, di cui siamo portavoci in radio e l'etere sul web da 20 stagioni. Insomma, una grande emozione.
0: Questo è il ventesimo anno, ce lo godremo, ci saranno un sacco di sorprese che stiamo cercando di preparare, però manterremo sempre la barra dritta, quindi tante novità, tanta cultura, ci saranno interviste nel corso di questa stagione, ma intanto giustamente la prima puntata della ventesima stagione è un aggancio con la diciannovesima, no?
1: Per forza.
0: Abbiamo finito l'estate scorsa con i due episodi, no? Di Suoni Ribelli, con bellissima gli interventi appunto di Rafa Pico e poi insomma successivamente degli protagonisti
1: stesso, gli organizzatori, l'APS Suoni Ribelli, che
0: esatto.
1: Insomma, stiamo seguendo questo percorso sin da aprile e come si dice si torna sempre nei posti dove si è stati bene, quindi noi ricominciamo, come detto, dove avevamo finito e ricominciamo anche dalle belle tradizioni di R&D Vibes.
2: Lo posso dire io?
1: Come no?
2: Questa ciune tutta li vi chiede un uomo, un mito, Steve Gibbs aka Vibronics,
0: protagonista di questa serata insieme a Nia Songbird, ma anche protagonista, diciamo, di un tour che
1: festeggia i 30 anni di carriera.
2: Mamma
1: 30 anni
2: mamma
1: di carriera
2: mia.
1: Di Steve Gibbs Vibronics, The Future Sound of Dub, che mai come oggi si può dire sia anche il suono del presente. Fortunatamente abbiamo il privilegio di potercelo godere e di poter dedicare anche questo speciale almanacco di Roots and Culture Laganà, perché come sapete Fabrizio Laganà, che salutiamo, anche quest'anno ci invierà il calendario di tutti gli artisti reggae che sono ancora in vita e producono, ci danno ancora musica ed emozioni per festeggiarli nella settimana del loro compleanno. Ma in apertura di questa ventesima stagione l'almanacco l'abbiamo voluto dedicare, abbiamo voluto celebrare i 30 anni di carriera,
2: esatto,
1: di Steve.
2: E questa tune Sound Minded viene dall'album Upliftment, un anno particolare, era il 2004, quest'album è uscito al tempo per la Universal Egg di Neil Peart, ma soprattutto era il 2004, ovvero l'anno in cui alcuni loschi figuri, tra cui io, tra cui I Militant, tra cui Ghetto Child, lo invitavano per la prima volta in quel di Lecce. Serata mitica, serata veramente storica della Sound System Local.
1: Parleremo anche di questo, altrimenti nuovi ascoltatori e ascoltatrici di R&D Vibes pensano che sia una trasmissione tutta parlato, un podcast parlato, invece no. Una delle caratteristiche di R&D Vibes è che cerchiamo di mandare sempre buona musica reggae, in base a quelli che sono i nostri gusti, chiaramente, preferibilmente delle nuove produzioni dall'Italia e dal mondo, per farvi ascoltare anche noi in qualche modo The Future Sound of Reggae Music. E la prima very brand new di questa stagione arriva da un progetto che si chiama Rebel Dota, uscito a giugno per la Gemmis Records e distribuito dalla VP Records. Sono 10 tune in totale per questa produzione su vinile, invece ne trovate ben 17 in digitale. Alla produzione un signore dal nome Keen Jammy. Singolo, diciamo, di lancio di questo album, era già uscita nel 2022 su 7 pollici, sempre per la Jammis Records. Ma non perdiamoci in chiacchiere, questo è la very brand new di Asa Lineage Sound System.

0: dall'LP Rebel Dota insieme di Asaline Edge, insieme alla voce del mitico Johnny Osborne, questo Rub-A-Dub or Chew, che segue appunto Sound System, il singolo di apertura dell'album, e che a nostra volta all'alba di questa 20ª stagione forse è il caso di dedicare anche un pensiero e un ringraziamento a tutte le radio e le web radio che ci trasmettono, che trasmettono il nostro segnale, che ci supportano, in particolar modo a Radio Sonar e Radio Salentina, con le quali insomma cerchiamo di supportarci a vicenda, l'una perché insomma una realtà ormai storica, pluriventennale della scena di resistenza e di antagonismo anche culturale italiano, e l'altra perché è sulla scena del territorio salentino un punto di riferimento, un baluardo anche in questo caso di resistenza per quelle che sono le radio in FM, che sono creature ormai sempre in via di estinzione e che ci sentiamo nel nostro piccolo di aiutare, di proteggere, no?
1: Eh sì, sono realtà importanti, sono locali, sono dal basso, e noi diamo il nostro piccolo contributo e giustamente, come dici tu, ci appoggiamo anche a loro per avere un po' una risonanza nell'etere e nell'ambiente digitale delle radio indipendenti, per cui è un, come dire, è un lavoro che non è un lavoro,
0: mutualismo,
1: è un mutualismo complicato, è una solidarietà forte, diciamo, dal punto di vista culturale e musicale che ci contraddistingue ormai da tanti anni. Tutto il nostro percorso musicale di queste 20 stagioni, nel bene e nel male, è stato comunque nel segno dell'autonomia, dell'indipendenza, della nostra, abbiamo sempre detto, della nostra capacità di poter prenderci le responsabilità di sceglierci la musica e le persone da intervistare, le situazioni che ci piacciono,
0: i
1: senza nessun legame
0: da promuovere, così
1: senza
0: via,
1: nessuna compromissione commerciale. No compromise era uno dei primi slogan di Red Vibes e ci piace continuare così. Abbiamo ancora tanto da dire, soprattutto grazie alle nuove produzioni, no Mr. Green?
0: No Weapon Formed Against Me è la brand new di Rafilia che vi presentiamo in questa prima puntata della 20ª stagione di R&D Vibes.

0: E un'altra delle belle tradizioni che ci portiamo appresso anche in questa 20ª stagione è quella di segnare i pezzi che ci piacciono di più per poterli poi mettere in classifica a fine anno, a dicembre, nelle classifiche internazionali, italiane, degli album. Ed è questo il caso, insomma, di questa brand new Raphilia. No Weapon Formed Against Me, Raphilia, uscito a giugno per il progetto album intitolato Real,
1: con poliedrico. Lloyd Brown,
0: molto poliedrico a livello musicale, ma lo chef ci segnala due ruzzettoni, tra cui questo che abbiamo ascoltato, che abbiamo anche segnato per essere, insomma. Prego.
1: No, ma abbiamo anche altre tradizioni, per esempio il juggling, il momento juggling di Generator.
0: Bravissimo.
1: Quando capitano in scaletta.
0: Dobbiamo togliere un po' di questa ruggine estiva e quindi subito a inizio puntata ci dobbiamo sparare una tripletta sullo stesso rhythm in mixaggio diretto, insomma.
1: Qui ma sì, ce la vediamo qui, se lo godono anche gli amici del Parco Santi Medici di Uggiano La Chesa. Sono uscite una serie di 7 pollici, tutti sul Bonanza Charge Redeem. Ci spariamo uno appresso all'altro. Cosa, Mr. Green?
0: Nightshade di 18th Parallel, Don't Tell Me To Smile, Young Culture di 18th Parallel, Mystic Revelation, Hordes of Guiding Star Orchestra and the 18th Parallel, Bonanza Charge, tutti in rapida successione mixati da The Generator.
1: It's The Generator time! Bonanza Charge Redeem!
0: Brand

0: ritmo, signori, e da una band all'altra, dopo gli 18 Parallel abbiamo i Cooperators. Sono band che, come dire, spesso troviamo nella nostra chart, nelle nostre playlist, nelle nostre puntate.
1: Non suoneranno sicuramente nuove agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Area di Vibes, specialmente gli amanti delle chart di qui sopra.
0: Esatto. E sono sempre, diciamo, garanzia di qualità nell'esecuzione, nella musica. Ma stiamo parlando veramente di musicisti coi controfiocchi. Dopo questa serie di 7 pollici sul Bonanza Charge Redeem, abbiamo invece un LP. E il Cooperators, insieme ai Mo Colors, hanno fatto uscire a luglio un LP dal titolo Fruits of the Diaspora, molto molto interessante, per la Walkie Dance Records. E da questo LP, che si trova anche in release digitale sulla pagina Bandcamp di Woggle Dance Records, abbiamo Watch Him Move e a seguire Surrender to This Love, sempre Mo Colors
1: e The
0: Cooperators.
1: Vi dico solo una cosa: di 18 Parallels, di Cooperators, se vi piace la musica reggae, se vi piacciono anche le band reggae e magari conoscete quelle storiche o cantanti storici, beh, sappiate che questi sono due gruppi del reggae contemporaneo tra i migliori che esistono in circolazione sul pianeta. Quindi buon ascolto con Mo Colors and The Cooperators.
0: E se ve lo dice Mr. Green, buona

0: Lo salutiamo Antonio, Rebel Lion.
1: Certo, Rebel Lion ancora qui con noi, ci ha fatto una foto bellissima, poi magari la pubblichiamo, ci scriviamo sotto Pick by Rebel Lion. Un saluto anche a tutte le persone che stanno cenando qui al Parco dei Santi Medici Eugiano, la Chiesa, attesa... dove si svolgerà insomma l'ultima parte.
2: La Rebel Kitchen ha spaccato stasera, devo dirlo, c'è una, vabbè, va.
1: C'è una,
2: c'è una roba per i vegani.
1: Salutiamo anche Bove,
0: serata di
1: Bove.
0: Incontri anche Bove, anche Bove. Nel frattempo che noi salutiamo gli amici che vengono a salutarci a loro volta alla console.
1: L'educazione, prima
0: abbiamo da descrivere questo progetto che ha una storia molto particolare, insomma, è un progetto che parte addirittura nel 2014, nel 2014, che vede la luce soltanto in quest'anno. Quindi sostanzialmente a giugno, è una produzione digitale da parte di Adapta e King Huha, scaricabile dalla pagina Bandcamp di Adapta. Si tratta di Worries and Trouble, una brand new con la voce di John C. Faya, Mitz Adapta e Royal Basement Players. Pensa un po'.

0: una canzone di poche parole, Takana Zion e Warrior King, che mancava veramente da tanto nelle playlist di R&D Vibes, torna con questa Few Words. Avete capito il tema della canzone, immagino.
1: Beh, ovviamente, un minimo di
0: inglese.
1: Anche il rhythm avrete capito.
0: Il rhythm qual era?
1: Bobby Digital, produzione Bobby Digital, Hot Milk, no?
0: Hot
1: ricorderete
0: Milk,
1: la famosa,
0: bravo,
1: Murderer di Barrington Levy.
2: Una cosetta da niente.
1: Vabbè, insomma, Bobby
0: Soul
1: Digital.
0: Beat Records, uscito il 17 luglio, quindi anche questa è una brand new. Ci stiamo sparando
2: fresh.
0: Tutti i pezzi, no, usciti tra giugno e luglio, che non abbiamo,
1: diciamo,
0: potuto mandare durante le ferie.
1: È chiaro, abbiamo mandato le repliche, speriamo che ve le siete ascoltate, speriamo che abbiate apprezzato anche le nostre playlist su Spotify, dove stiamo raccogliendo tutte le canzoni che stiamo segnando per le chart italiane e internazionali. Ma adesso, diciamo, possiamo dire che l'estate su R&D Vibe si finisce sempre un mesetto dopo, eh. Noi ce la portiamo appresso anche durante ottobre, che poi, senza volere il male di nessuno, ottobre, bene o male, i bagni a mare ancora ce li facciamo, quindi non stiamo proprio dicendo un'eresia. Comunque, andiamo avanti con la nostra playlist, che è bella piena. Dopo avremo ovviamente anche l'omaggio musicale a Steve Vibronix. Continuiamo con che cosa, Faugno?
0: Da Smoking Marijuana passiamo a Room e Reggae. Pensa, siamo sempre in un momento chill out. Prima Takana Zion e Warrior King, adesso Zulu Bob con Room e Reggae, appunto, un singolo uscito in digitale per la Chinaman Yard a fine luglio. Anche questo fresco fresco ve lo propone Degenerator. Coming at you live, representing for Chinaman Yard.

0: Appleton ritorna su R&D Vibes, questa volta insieme a L'Hunter Loop,
1: che è accoppiata,
0: un album dal titolo Heights of Fire, uscito per la Evidence Music a giugno, quindi fresco fresco,
2: Enter
0: con
2: Loop.
0: 16 pezzi nel nuovo LP, da cui abbiamo catturato questa Band and Down, che insomma tutto un andamento. Ci diceva qui un amichetto nostro, Enter Loop se li hai visti a Roma, vuoi fare un saluto, caro?
2: Beh, un bel saluto a tutti quanti gli amici di sempre, Pancia, Locore,
1: Big Abbantiuccio, Vibes.
2: L'Enter Loop hanno fatto una cosa molto molto bella all'Acrobax a Roma, una delle cose più belle che ho visto ultimamente, fomento totale, hanno tre cantanti, proprio una bella presa bene, hanno coinvolto tutti quanti, tutti a ballare come matti, e con tutti i loro remix, hanno fatto veramente uno spettacolo di grande livello.
3: E come dice Mr. Green, dei simpaticissimi Mazzari.
1: Assolutamente, anche molto professionale. Dicevamo prima off records con Bontiuccio, che Bontiuccio e Randy Vibes non si incontravano dalla serata al Castello Volante di Corigliano di quanti anni fa? Tre anni fa, forse quattro.
0: Però se andate a vedere in tutte i live radio show che noi registriamo in agosto e che poi andiamo all'inizio della trasmissione, cioè della stagione successiva, quasi sempre ad ottobre, c'è spesso la voce di Bontiuccio che ci ha accompagnato,
1: che taglia il nastro della stagione,
0: esatto,
1: di R&D Vibes,
0: come ai tempi del Corriere, come ai tempi del porticciolo di Sant'Andrea,
1: è vero.
2: Prima ancora ci stava Iapige,
0: e prima ancora Iapige
2: a Corzano,
0: vi racconterà una cosa.
1: Per gli amici che stanno qua, insomma, il 20 agosto suonerà insieme a R&D Vibes.
2: Sì, in piazza.
1: Ah, mica male.
0: No, assolutamente, mancava un po' d'anni questo appuntamento, dove abbiamo peraltro conosciuto, dove ci siamo conosciuti, insomma.
3: Sì,
0: amici
3: sì, giusto per
0: Corsano.
3: Chiarire le cose come stanno messe bene, qui il 20 agosto Corsano, giovedì dalle 7 fino insomma all'1 in piazza principale a Corsano, piazza Umberto Primo, suonerà R&D Vibes, suonerà Bontiuccio, suonerà Raut Palma, special guest, a montare ad amplificare il tutto Mystic Revolution Sound System dell'amico Walter, il tutto per Iapige Double Star, a volte ritornano quasi vent'anni dopo.
1: A proposito di anniversari, sentite, visto che siamo qui tra appassionati di reggae, io approfitterei per chiedervi, so che magari il clima, no, è di feste, di celebration, però il 14 luglio scorso è venuto a mancare un grande artista, Phantom Mosha.
0: Phantom Mosha
1: era un cantante insomma reggae giamaicano, molti insomma lo conosceranno, tributo a Bobo Shanti, giovane, uno dei cantanti che ha spinto molto sulle liriche, per esempio sul rispetto per le donne, oltre ovviamente all'amore per Jah Rastafari. Non lo so se avete un pensiero, un ricordo di Phantom Mosha, se vogliamo affidarci direttamente alla musica, insomma, per ricordarlo.
0: Personale non ce l'ho, non ho mai avuto l'occasione di sentirlo, però era uno dei miei cantanti preferiti all'epoca, insomma, del New Roots, quando una ventina d'anni fa, 25 anche, insomma, era tra i cantanti che mi piaceva di più, quello molto più spirituale, faceva dei pezzi anche su ritmi Naya Bingi, e riusciva, perché aveva una voce particolare, a rendere ricche anche, insomma, i ritmi più semplici. Quindi un pensiero per Phantom Mosha, che non c'è più, Rest in Power, amico nostro, Tellai Pon Rasta, un vecchio pezzo del 2008 della Green Leaves, per celebrare questo artista e ricordarne insomma la carriera.
1: Rest in Power, Phantom Mosha su R&D Vibes. Boom.

0: La playlist
1: made in San Cesare di Lecce.
0: Sì, stavo dicendo la playlist, il menu dello chef di Generator approda in Italia con queste brand new targate Filo Music. La prima, Ja Everything con Chuck Fenda, e questa che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, Fire con Big Simon, entrambe uscite a fine giugno per la Unemployment Records, la seconda per la Big Records, entrambe solo in digitale, però pare che si prospetti un lavoro importante, una collaborazione importante tra Big Simon e Frankie Filograna.
2: Così mi sembrava di aver colto da qualche rumors.
0: Oh, Frankie Filograna, se ci stai ascoltando, te aspettiamo in studio.
2: Diglielo finalmente. Cioè,
0: sono anni che ti aspettiamo in studio.
1: E rimaniamo in Puglia.
0: A voglia, volentieri.
1: Rimaniamo in Puglia e soprattutto rimaniamo, come dire, con i riflettori accesi su una bella combination. Stiamo parlando di un ritorno di una di un grande artista, Ika Mouse.
0: Wow.
1: In collaborazione con Ekima, un artista pugliese che esce con un nuovo album, forse il primo album.
0: Rolling Sounds mi dice di no
1: di Generator, quindi è più di qualcuno. Rolling Sounds, il titolo dell'album, 12 tracce in totale a luglio. Altre belle combination, Michael Palmer, Mamma Marias.
0: Beh.
1: Ma noi ci andiamo a godere quella con Ika Mouse, Rolling Sound, la title track dell'album, Ekima.
0: Very brand new a chilometro zero su R&D Vibes. 20ª stagione della Radio

0: Cattura Cafut lo sistema, dice Alla Scola, che è l'ultimo singolo uscito dai Treble Studio quest'estate. L'avete riconosciuto ovviamente Treble Professore, insieme a Flavio Ghetto Eden. Ci ha colpito molto il testo, no? Chiaramente
1: è bellissimo. Io ho incontrato Treble un po' di tempo fa. Guarda, devo dire la verità, andammo insieme a vedere l'inaugurazione del sound dei Sud Sound System.
0: Yeah. La riprese, altro anniversario, insieme, no? Altro anniversario. Questo 2026, che magari celebreremo, chi lo sa.
1: Sì. Ma stay tuned, bing, come dice quello. E con Antonio abbiamo parlato proprio di questa sua collaborazione con Flavio. Flavio è una delle voci di Ghetto Eden, band storica, crew storica, insomma, del soul sì. Salentina.
0: Tra i primissimi discepoli, forse, no?
1: Tra i primissimi discepoli dei Sud, sicuramente. Di Sud. Kadim, Flavio, devo dire la verità, Giorgio Rude, se non sbaglio. E Flavio in particolare è un personaggio molto particolare, ha una vita straordinaria, molto intensa. E mi diceva Treble, io l'esperienza di questo ragazzo voglio trasformarla, voglio portarla in musica più di quanto lui già non faccia con i Ghetto Eden. Sognava questa collaborazione da un po' di tempo. Quindi il maestro, diciamo così, è l'allievo in un certo senso.
0: Beh, no? Stiamo quasi parlando comunque dei primissimi anni 2000, no? Che poi sono quelli che hanno visto come protagonista il protagonista di questa sera, Steve Gibbs Vibrones, scendere per la prima volta qui nel Salento. Di Generator, Davide e Militant hanno portato, hanno
2: Ghetto
0: fatto
2: Child.
0: Sì, Ghetto Child, hanno fatto sì che quella serata, quell'evento si potesse celebrare e che questa sera potessimo celebrare l'Hardcore.
2: No, ma poi ne riparleremo, due paroline le diremo, perché fu una bella storia, molto divertente come inizio della nostra relationship.
0: E quindi sarebbe anche bello, se lo chef è d'accordo, andarsi a riascoltare un po' qual era il mood in quegli anni, qual era il mood musicale, quali erano le vibes che giravano sui primi sound system, no, di questa zona d'Italia in quel periodo.
2: Alcuni nomi potenti, insomma, ritornano anche 20 anni dopo. Andiamo a sentirci
0: c'è
2: qualche
0: un piatto
2: tune.
0: Del giorno, c'è un piatto del giorno dell'epoca.
2: Io inizio con Dab Dada, che al tempo fece uscire un album impressionante
0: lo-fi pop, di hi-fi, magari uscito per la Legal Music, ristampato poi una decina di anni dopo per la Moonshine Recordings. Ci ascoltiamo da quell'album Give Love, Dab Dada. Entriamo in clima Steve Gibbs Vibronics.

E questi sono i suoni di Earth and the Vibes, questi sono i suoni che i producer inglesi, europei, giamaicani producevano intorno al 2004, anni cruciali

0: Le sonorità eleganti, delicate di Aeration Steppas.
1: Beh, sono poco tipiche di quel periodo, no? Io prima Davide citava Hardcore Sound System, mi sono ricordato le nostre feste dei 18 anni in quel periodo. Adesso le feste di 18 anni, no? Non so, si fanno le feste in piscina.
0: Aveva già 20 anni di contributi di Generator,
1: eccetera. Noi invece chiamavamo Hardcore a montare la
0: nostra, sì. Era il 2004 quando,
1: esatto,
2: era il 2004 quando siamo
1: 2002, sì.
2: Allora guarda, questa tune insomma nasce intorno a quegli anni, nel 2004, forse anche qualche anno prima. Io la sentii quell'anno, perché insomma, anzi forse uno o due anni dopo, quando venne per la prima volta Aeration Steppa a Roma a suonare, anzi venne per la seconda volta, venne per la prima però a suonare in un live set insieme all'EDM, insieme alla prima collaboration con al tempo King Kong, Johnny e Alex. L'ascoltammo dal vivo, insomma, con lui, un cantante, Dennis Rudigal al basso. Beh, e insomma un altro losco figuro di Leeds agli effetti. E vent'anni dopo viene pubblicata, credo nel 2023, sì, 2024. Mi ha ricordato quegli anni, perché poi insieme a Vibronics nel 2004 abbiamo invitato, due anni dopo se non ricordo male, al Kendo di Lecce, invitammo anche il buon Aeration Steppa, sempre insieme ad Hardcore Sound System, sempre insieme a Ghetto Child, le prime volte insomma della scena UK Roots local.
1: E comunque strettini stavamo al Kendo, in quelle serate si stava strettini, perché la gente fortunatamente partecipava, era già presente la Massive Salentina, anche per la Sound System Coach.
0: Foot and Mouth, il titolo del pezzo, non l'avevamo detto, sì. Adesso abbiamo forse Christine Miller, a proposito di...
1: Oh, ce l'ho sto 10 pollici, bellissimo, Backyard Movement, proprio un classico di quel periodo. Non si potevano non avere questi dischi della Backyard Movement, tutti colorati con questi colori pastello, celeste, violetto, lilla, e in particolare questo Come Together and Unite sulla Disciple Rhythm Section di Christine Miller. This is our

0: RDK Hi-Fi e vi siete ascoltati anche due jingle di Gialingua che sono la testimonianza di una piccola collaborazione di R&D Vibes con Gialingua, perché una decina d'anni fa capitò nel Salento per non perdere l'occasione, diciamo, di fare la sua trasmissione in diretta dal vivo, dal B&B.
1: Si è accollato alla vostra.
0: Noi ci siamo accollati a lui. Grandi. Lui ha fatto una trasmissione di circa 2 ore e mezzo, ci ha ospitato per mezz'ora all'interno della sua trasmissione, ha trasmesso attraverso, diciamo, il cellulare. Ti ricordi di chi era? Di...
2: Pano oppure
0: di Leandro Enaghema,
2: esatto,
0: e attraverso il cellulare praticamente fece una trasmissione in diretta come se fosse a Londra, sostanzialmente ospitandoci per una mezz'oretta. Ovviamente abbiamo fatto tutte tune italiane in quella mezz'oretta e ci ha regalato
1: questi
0: cellulari.
1: Non c'era questo Natty P featuring RDK Disciples,
0: magari all'epoca non c'era, all'epoca
1: bellissimo non c'era. Riddim, tra cui ricordiamo insomma i vari anche Peter Roots, Sandino, ma insomma vogliamo chiudere questa parentesi aneddotica, sennò sembra il Maurizio Costanzo Show che fate i ricordi di quando
0: siamo a 20 stagioni, amico mio, quindi gli aneddoti
1: guardiamo anche al presente, no? C'è Vibronix tra pochissimo, so che sono già andati a prenderlo, abbiamo parlato, presentato, citato, menzionato Steve Vibronix nel corso della 19ª stagione, in particolare nel percorso che ci ha portato alla data di stasera di Rebel Sounds 2026, in tutte le salse possibili immaginabili, quindi recuperatevi anche i podcast precedenti sono sempre a disposizione su Penna Verde e su Spotify. C'è perfino il Coffee Kill, mezz'ora dedicato interamente a Vibronix, un bignami, un telefono.

0: gramma su Steve Vibronics, su Steve Vibronics.
1: Che dire? Ce l'hai in tre quarti d'ora.
0: No, un telegramma.
2: The Future Sound of Dub dice tutto, dice di un personaggio che da 30 anni propone un dub molto innovativo e cambiando molto spesso anche stile, ma rimanendo sempre coerente. Il suono di Vibronics è riconoscibile in tutte le dance, in tutte le session. Le sue session in particolare sono particolarmente coinvolgenti. Sono belle le sue produzioni, ma sono belle soprattutto i suoi live. Io però purtroppo non sono neutro nel dare un giudizio, perché alla fine in questi anni è scoppiata un'amicizia veramente forte con Steve. Ci lega, è una delle persone del mondo della musica più cordiale, più coerente, più umano che mi sia capitato mai di incontrare.
0: Mi mandate anche le cartoline di Natale, no? Da cui anche From Leicester We Love, che è la rubrica, esatto, di R&D Vibes, nella quale noi mandiamo tutte le anteprime,
2: mi ricordo,
0: le produzioni esclusive
2: di avergli dato Ranieri per lo scudetto dell'Ester. Ti dico solo questo.
0: Grazie, ti sei appropriato, grazie, di questa cosa. Va bene, nell'attesa che arrivi Steve Vibronics, Nia Songbird, che è la voce che accompagnerà questa sera Vibronics.
2: Eccezionale, perché è prima volta nel Salento.
0: Da scoprire assolutamente.
2: Assolutamente, una grande novità quella di Rebel Sounds.
0: Noi l'abbiamo già passata diverse volte su R&D Vibes. Quindi insomma, gli ascoltatori la conoscono. Ultime tune per questa prima puntata della 20ª stagione di R&D Vibes. Abbiamo citato prima Sandino, e beh, è il caso di andarlo a riscoprire, perché anche quando questi grandi artisti ci lasciano, abbiamo celebrato prima Phantom Mocha, in realtà poi i producer continuano strada facendo a far uscire magari dei lavori, degli cosiddetti uncut, che poi vanno a mettere su delle basi nuove per produrre dei nuovi pezzi di questi artisti. È il caso di Sandino, è il caso di questa Very Brand New, uscita da una serie di ristampe per la Pasha Records, la benemerita Pasha Records, su 7 pollici, trovata anche in digitale. Ne abbiamo scelti un paio di queste ristampe. La prima è appunto Demo Warrior di Sandino, la seconda è 40 Days di Love Grocer.

0: Dema Warrior prima con Sandino e questo 40 Days per Love Grosser, questa coppietta, come dicevi tu, della Pasha Records che ci ha restituito la voce di Sandino.
1: Sì, sì, sì, a voglia. In realtà questi non erano degli uncut, mi correggo, questi erano dei pezzi che erano già usciti e la Pasha Records, come sapete, si fa carico di regalarci queste ristampe per chi magari all'epoca ancora non seguiva la scena, non ha perso il dischetto strada facendo, e quindi ci dà la possibilità anche di avere in vinile dei pezzi che sono storici, no?
2: Eh sì, per esempio questo dei Love Grosser. Sul lato B troviamo insomma una release in questo senso, un double plate cut che insomma per la prima volta esce su vinile grazie sempre a Lion Partial.
0: Grazie, grazie Lion Partial. Che facciamo?
1: Sta per terminare questa prima puntata della 20ª stagione. Siamo molto emozionati, devo dire la Madonna. Verità, anche perché insomma la cornice è particolare, molto suggestiva.
0: Pure il quadro, devo
1: dire. E il quadro lo è ancora di più, perché da sostanza a quella insomma che è la forma. Siamo qui insieme a tanti amici della scena Sound System Salentina, stiamo aspettando un grande artista che ci piace tanto, fuori dai microfoni prima, una grandissima cantante, dicevamo fuori dai microfoni prima, no, riusciremo a festeggiare questi 20 anni di trasmissione? Io pensavo mentre ascoltavo prima Love Grosser che sostanzialmente ogni puntata di Red Vibes per noi è una festa, e anche quando magari qualcuno di noi marca visita, anche quando i periodi sono un po' più scombinati, comunque anche risentirsi e ritrovarsi è sempre bellissimo, è sempre un piacere, e non vedo ruggine, non vedo ruggine in questo
2: Red Vibes resiste, no? Ormai in ogni maniera
0: è una macchina consolidata, questa va da sola, yes. Vai in, come dire, vai in folle, R&D Vibes, grazie a Dio, grazie soprattutto a tutti i produttori, le etichette, gli amici che ci mandano la musica, spesso anche in estrema anteprima.
1: A proposito di From Leicester We Love, esatto. È uno di quei casi in cui ci arriva la musica in estrema anteprima dalla Scoop Records.
0: E quindi, che dire, andiamo a chiudere?
2: Beh, adesso è il momento di Dawe Congo, Reparation from Babylon, e Jungle Dub di Counteraction Warriors, e questa è veramente una brand new. E sempre a fine giugno è uscita una serie di 7 pollici anche con Ranking Joe alla voce, questo sempre per la Counteraction, e si trovano anche in digitale. Dawe Congo,
1: Reparations for Babylon.

0: alla conclusione di questa puntata che dà il via alla 20ª stagione di R&D Vibes. Ci sarà da divertirsi, ragazzi, quest'anno.
1: Assolutamente, queste sono insomma le vibrazioni che ci piace mandare da 20 stagioni a questa parte. Strictly Conscious Vibes in a radio style.
0: E quanto è bello partire una prima puntata in live radio show.
1: Vero, vero.
0: A Rebel Sounds.
1: Infatti salutiamo tutte le persone che stanno mangiando qui al Parco dei Santi Medici, quelle che stanno arrivando per sentire Vibronix, Militant, Nia Songbird. Vai, chiudiamo il cerchio, chef, con cosa?
2: Bah, giusto perché si parla sempre dei primi anni del 2000, insomma, in quegli anni Vibronix cominciò a collaborare con alcuni dei nomi tutelari della scena UK, tra cui iNatural. E questa tune insieme a Natural si chiama Trodin, è uscita su Rhythm, insomma, ben conosciuto, ma in questo caso ci andiamo a sentire appunto un dubplate che ci è stato regalato From Leicester With Love.
1: Ah, e allora chiudiamo con un'altra,
0: Steve, dai, un altro
1: tradizione
0: regalo,
1: bellissima, la cartolina da Leicester con amore, proprio di Steve Vibronix. Buona serata a tutti quelli che sono qui presenti al Rebel Sounds 2026, buona 20ª stagione di R&D Vibes a tutti quelli che ci stanno ascoltando sulle nostre radio preferite, e come sempre
0: this is R&D Vibes, stay tuned.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete?
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti.
6: E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

sabato 3 ottobre 2026. Ben trovati, ben sintonizzati oppure ben podcastati se mi state ascoltando già in differita a partire da questa prima puntata della nuova stagione di Regolamose Reg Radio Show. Come al solito, anche questa stagione vedrà la trasmissione andare in onda ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio, come da tradizione, su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Ragazzi, ragazze, com'è andata la vostra vacanza? Vi siete divertiti? Vi siete divertite? Avete avuto modo di rilassarvi a modino? Vi ricordo che potete sempre mandarmi un messaggino sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, la pagina omonima Regolamose con 2G Reg Radio Show. Io sono un amante della roots music, chi mi conosce lo sa, e quindi per iniziare a modino partiamo semplicemente con il mio brano preferito, del mio artista preferito dell'intera storia della reggae music. Lui è Peter Tosh con questa demo version di Vampire.

E assolutamente non voglio mancare di rispetto a tutte le marleiane e tutti i marleiani all'ascolto. Sono andato all'interno della discografia del re della musica reggae per riprendere questo brano leggendario, senza tempo ed adatto ai tempi che corrono. Questa è No More Trouble.

No More Trouble, Bob Marley and the Wailers. Se tu sei ben sintonizzato o sintonizzata su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino, e stai ascoltando la prima puntata della nuova stagione di Regolamose Reggae Radio Show. Questo brano, tra l'altro, è stato anche inserito all'interno dell'Original Motion Picture Soundtrack di One Love, il film tutto quanto incentrato sulla figura del re del reggae. E voi e tu lo hai visto il film? Che cosa ne pensi? Fai parte di quelle persone che dicono che è un'approssimazione dettata da diversi motivi che non vado ora a rianalizzare, oppure come me pensi che sia stato comunque un ottimo spot per la nostra piccola grande musica, un permetterle di affacciarsi agli occhi e alle orecchie di un pubblico senza dubbio più grande? Puoi rispondermi sul paginone di Regolamose o sui miei social, quelli di Mario Dread. Adesso è il momento di ascoltare alcune cosine super top uscite poco tempo fa, quando la trasmissione era ancora in pausa estiva. Voglio iniziare con una doppietta cui sono particolarmente affezionato. Lei è Original Coffee e questa è Summer Fruits.

E allora ti anticipo che sono ufficialmente in fissa con questo brano di Coffee, così come con il prossimo che vado a selezionare. Due bellissime canzoni, opinione che condivide anche David Rodigan, che sanciscono il ritorno in grandissimo stile di Original Coffee dopo quelle performance un po' appannate, diciamo, che l'avevano vista protagonista negli ultimi anni, e tutto quanto quel percorso che aveva fatto un po' al di fuori della musica reggae, che senza dubbio però le è stato utile per farsi conoscere da un pubblico più esteso di quello della nostra nicchia. Guarda un po', stesso discorso fatto poco fa per One Love, il film. And so we go, questa è Ova So, e lei è Original Coffee.

0: Once you rewind.
1: Ed essendo questa la prima puntata della nuova stagione, non ci saranno le due nostre solite rubriche, che però saranno presentissime a partire dalla prossima puntata, quella di sabato 10 ottobre 2026. Ovviamente sto parlando di Hot from the Press e dell'album della settimana. Spoilerino, lui è Kabaka Pyramid con Wedemfa. Yeah,

0: The dread of the control.
1: Ho detto spoilerino, per il resto aspettate la puntata di sabato prossimo. Anyway, lui era Kabaka Pyramid con What the Fuck, canzone estratta dal suo ultimissimo lavoro chiamato Rebel Music The Lyrics TF. Kabaka Pyramid è in grado di padroneggiare tantissimi stili vocali, declinazioni tutte della nostra adorata reggae music. In questo caso lui fa il verso, per così dire, ovviamente a William Arage, che è Mr. Supercat, che ci andiamo, scusate, ad ascoltare subito in combo insieme a Trevor Sparks con l'intramontabile Dolly My Baby.

anche se siamo oramai tutti e tutte tornate alle postazioni di lavoro, per così dire, siamo pronti e pronte più che mai a piazzarci belle comode e comodi sotto le casse autocostruite dei sound system per ballare, rilassarci, condividere spazio e tempo assieme. Per chi mi ascolta da Roma, la città dalla quale trasmetto, voglio ricordarvi che la prossima settimana ricomincia l'adorato Sound Rebel Sound System Night, che si tiene a settimane alterne, un giovedì sì e un giovedì no, in quel del centro sociale occupato e autogestito la Torre Periferia Nord-Est di Roma, quartiere di Casal de Pazzi. Ci saranno tantissime novità all'interno di queste serate. L'appuntamento è per giovedì 8 ottobre 2026. Adesso andiamo con un bell'anthem che dedico a Yaga Yaga Sound System, miei fratelli che andranno a montare il sound proprio per il gran ritorno del Sound Rebel. Senti qui che robetta.

siamo in pieno terreno ragamaffino, di combo in combo, quindi adesso andiamo a trovare King Jammies all'interno ovviamente di Waterhouse, periferia Rough and Tough di Kingston. Sono andato a ripescare questo big combo tra Colin Roach e General Degree, chiamato Bury You. Spoilerino di nuovo, ti ricorderà un vecchio pezzo Foundation.

Sabato 3 ottobre 2026, prima puntata della nuova stagione di Regolamos e Reggae Radio Show, trasmissione ascoltabile ovunque arrivi la potenza dell'internet e sui 105.6 in FM, se invece mi stai ascoltando da Cosenza e o dalla relativa provincia. Abbiamo abbondato con Ragamuffin Mood, adesso cambiamo stile, lo facciamo attraverso la riedizione in chiave reggae di un anthem cinematografico. Non voglio spoilerarvi oltre, vi dico solo che ci troviamo alla corte di Mato.

Sì, perché come molti di noi sanno, una delle caratteristiche proprie del reggae, ma non solo del reggae, diciamo della musica giamaicana in generale, a partire da quella degli anni 60, è stato il poter assorbire le istanze musicali provenienti da tutto quanto il resto del globo terracqueo, centrifugarle e poi renderle al prossimo in una nuova chiave, quella Red, Gold and Green. Abbiamo iniziato con Mato e la sua riedizione di The Godfather Original di Nino Rota e proseguiamo in tal senso con il principe, The Crowned Prince of the Reggae Music, con Dennis Immanuel Brown e la sua interpretazione di Sitting on the Dock of the Bay.

0: Oh, ma che bello, raga, è un piacere ritrovarci e poter di nuovo condividere buona musica con tutti e tutte voi. Lo so, grazie alla potenza dell'internet regoliamo se vanta punti d'ascolto dal sud al nord dell'Italia. Però voglio ricordarvi due appuntamenti che avverranno non a strettissimo giro, magari così qualche amico, qualche amica può organizzarsi per venire a Roma per incontrarci e per godere assieme della musica in levare. Ad Halloween, sabato 31 ottobre 2026, in quel centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino a Roma, sarò in session assieme al mio brother Mauro Aniene di Orange Beat Sound System e come special guest avremo Radical Guru direttamente dalla Polonia e direttamente dal Regno Unito ci sarà Steve Original Vibronics. All'inizio del prossimo anno invece, sabato 6 febbraio, ripeto, sabato 6 febbraio, questo dovrebbe farvi accendere un bel campanellino, 2027, sempre al Forte Prenestino, la mia crew, il mio sound, Currannins, compierà 30 anni di attività. Non posso ancora dirvi nulla riguardo le special guest, però le date sono queste. Mi raccomando, ci vediamo in Adidance. A seguire un brano che semplicemente adoro, edito da Perkins, lui è B.T. McLean con Walk Away From Love.
1: Now clap your hands and stamp your feet, this seems to be a treat while treat.

e da quella che è senza ombra di dubbio una delle migliori voci della musica reggae contemporanea, quella di Bitty McLean, e lui non ha mai nascosto il suo amore per la Foundation Era. Passiamo ad una delle voci più toccanti dell'intera Foundation Era, ci avvaliamo dello stesso Rhythm, lui è Elton Ellis e questa è Rocksteady.

intramontabile inno della musica reggae nato in quel del Treasure Isle Recording Studio, al primo piano, se non vado errato. Ovviamente era il negozio di liquori e studio di registrazione del leggendario, crudelissimo Duke Reed de Trojan. Lui era nativo di Port Antonio, se non vado errato. Rimaniamo saldamente ancorati a quell'epoca, ma cambiamo label, andiamo a visitare l'altrettanto leggendaria Meriton Label. Loro sono i Tomorrow's Children con la loro interpretazione di quello che è diventato un classico cinematografico contemporaneo. Questo è Bang Bang Rocksteady.

0: The dread of the control.
1: Beh, possiamo dire che praticamente i Tomorrow's Children erano una formazione specializzata in un certo qual modo nella riproduzione in chiave giamaicana di istanze musicali provenienti da altre realtà. Beh, io se non sbaglio dovrei diggare nella mia collezione in fondo, da qualche parte dovrei avere il 7 pollici dei Tomorrow's Children che vanno a reinterpretare il classico In the Summertime con tanto di dub sul B-side del disco. Cosa dire, sabato 3 ottobre 2026, così va a chiudersi la prima puntata della nuova stagione di Regolamos Reggae Radio Show. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood. Ringrazio tutte e tutti voi, tutti i punti d'ascolto ed ovviamente il sistema di Radio Sorelle che amplifica anche in questa stagione il segnale in levare del vostro Mario Dread, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che il podcast, ossia la registrazione riascoltabile di questa puntata, sarà disponibile già da stasera o al massimo da domani sul sito di Radio Sonar, sui miei social, quelli di Mario Dread, e sulla pagina Facebook ufficiale di Regolamos Reggae Radio Show. Ed in ultimo vi rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo, sapete dove e sapete quando. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

0: fa.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: And the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most tolerant, storming, sound of soul.
3: Buonasera, signorina, buonasera, yes. And it's time to say.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Vabbè, ben finale, quanto sai? Ma perché già da 2000 lire devo dire?
2: Economia scuola.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Vabbè, ben finale, quanto sai? Ma perché già da 2000 lire dovevi?
2: Economia a scuola.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт. radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Vabbè, ben finale, quanto sai? Ma perché già da 2000 lire devo qui?
3: Economia scuola.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Radiosonar.net, the revolution will be streamed.
2: Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
5: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: al Store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sei?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché già da 2.000 lire devo dire?
3: Economia 4.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет стримит.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Радиосонар.нет. Революция будет стримить.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет стримит.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Rivoluzione будет streamed.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black,

0: suoi podcast preferiti, anche su Raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: Tutti mercoledì dal

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
3: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: L'Odissea era stata mandata per via orale, visto che c'erano state molte critiche sul fatto che magari si discostasse in alcuni aspetti dalla tradizione, ma penso che sia proprio questo uno degli aspetti principali poi dell'Odissea e di queste tradizioni.
5: Guarda, su questo aspetto sono completamente d'accordo con te, quello della tradizione orale che quindi trasforma, cambia e evolve, aggiunge, sottrae e la storia è sempre viva. Tanti purtroppo parlano con ignoranza, nel senso che non sanno di cosa parlano perché non conoscano le basi e si limitano alla superficialità. Poi alcune critiche possono essere anche giuste. Comunque va bene, insomma, ognuno si farà la sua opinione.
4: Okay.
5: Io l'ho visto, pensavo di andarmene dal cinema convinto che sì, un bel film, ma non è l'Odissea. Invece sì, è un bel film, è l'Odissea, però mi domando perché snaturarlo in alcune sue parti, ma diciamo che non te lo spoilero visto che non l'hai visto.
4: Okay.
5: Però ragionaci casomai quando ti capiterà di vederlo, cioè a quel punto è perché fare l'Odissea se poi devi cambiare delle cose, perché se no il pubblico occidentale contemporaneo non lo capisce, allora non ha senso raccontare quella storia.
4: Certo, certo. Quando la vedrò, insomma.
5: Sì, però... sì, scusa, anzi, sono andato fuori tema, ma era una curiosità troppo forte a questo punto. Torniamo a noi. Tu ci hai detto che stai studiando alla Federico II di Napoli, quindi un ambiente ricco, vivo, un fermento molto acceso. A naso, fuori dall'ambiente universitario, fuori dalla bolla dorata dell'età verde dell'università, come percepisci che sia il mondo poetico e letterario nazionale?
4: Guarda, io credo che all'attualità dei fatti ci sia un panorama molto molto interessante, oltre a magari letture che ho condotto, io direi personalmente, io ho anche molti miei amici, colleghi che scrivono, che hanno una polemica, cioè una poetica molto densa a livello simbolico, a livello di sentimento, e quindi... Ecco, dipende, ecco, anche da quelle che sono poi le proprie inclinazioni, ma io noto una grande ricchezza, soprattutto ci sono autori molto giovani, molto bravi, che secondo me possono apportare qualcosa di nuovo, possono integrare qualcosa di nuovo, e questa credo sia una cosa molto importante.
5: Puoi fare dei nomi rischiamo denunce?
4: No, certo, posso scherzo. Citare... Chiara Migliucci, che è una mia collega poetessa molto brava, posso citare Roberta Campagna, posso citare Imperatrice Bruno, posso citare Libro Prosa, che è un mio carissimo amico che è bravissimo, e ce ne sono parecchi, ecco, che io stimo e che conosco personalmente e so che faranno un bel percorso.
5: Di quelli che hai nominato è stata nostra ospite al Bar della Poesia Imperatrice Bruno, che quindi saluto diciamo personalmente, direttamente. Gli altri non ho ancora avuto il piacere di ascoltarli, ma insomma le porte del saloon sono sempre aperte e scorrevoli, diciamo. Ti faccio un'altra domanda, poi ti chiederei se hai piacere di offrirci una seconda lettura. Tu studi a Napoli, quindi fondamentalmente la tua, tra virgolette, area geografica di movimento sarà il Napoli come città metropolitana e diciamo il centro-sud in generale. Ma noti una diversità tra avendo frequentato anche il nord del paese, tra la poesia fatta a mezzogiorno e la poesia fatta in Valle Padana?
4: Guarda, io, cioè, tra gli autori voglio dire che conosco e tra i testi che ho studiato posso dire che non noto questa differenza così radicale, forse da un punto di vista sempre simbolico di atmosfere, magari ci potrebbero essere delle differenze all'interno dei luoghi che vengono descritti, dei luoghi non solamente a livello, voglio dire, materiale, ma anche dei luoghi interiori delle atmosfere, però io credo che non siano differenze così sostanziali, ecco, tra gli autori che conosco, ecco, da meritare questa differenziazione.
5: Ho capito, va bene. Chiedo perché secondo me c'è una mappatura, diciamo, del paese che vale la pena di essere letta e compresa sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche generazionale, come dicevamo prima, e quindi mi interessa poi sentire l'opinione di chi vive magari in parti diverse del mondo in confronto alla mia. Io
4: Guarda, io ti
5: sto
4: posso dire
5: all'Elba.
4: che conosco molti poeti in giro per l'Italia, ma io credo che da questo punto di vista forse la differenza, più che, insomma, che rispetto al luogo, sia veramente generazionale per quanto riguarda i temi trattati.
5: Sì, ma vabbè, diciamo che è fisiologico, come è naturale, insomma, ogni età della vita. Offre le esperienze che uno deve imparare a conoscere, insomma, questo è doveroso, anzi, lo dobbiamo a noi stessi, probabilmente. E, Maria Chiara, ci fai questo cadeau, questa lettura?
4: Certo, allora, per curarti l'insonnia, ogni sera, prima di dirti andiamo a letto, piego la coperta in modo che somigli alle orecchiette che fai i tuoi libri. La mattina è più semplice ricordarti i sogni.
5: È stata con noi al bar della poesia la poetessa Maria Chiara Grillo. Grazie Maria Chiara.
4: Ringrazio di cuore, veramente. Saluto tutti.

in front of.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia a un nuovo esperimento, perché sono in contatto con ben quattro tra poetesse e poeti che hanno scritto un libro a otto mani, un libro unico e particolare proprio per la sua natura, Souviens toi de vivre, per le edizioni Punto e a Capo. Sto parlando di e con Sergio Daniele Donati, sto andando in ordine alfabetico naturalmente, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia. Allora, visto la complessità dell'esperimento, farò parlare ognuno di loro uno alla volta in modo che non si sovrappongano. Tecnicamente sono tutti in ascolto, per cui se uno di loro dice una castroneria può essere bastonato dagli altri. Vedremo. Iniziamo con Sergio. Sergio, benvenuto, bentornato al Bar della Poesia.
1: Grazie mille, grazie dell'invito, grazie.
0: Ci introduci la natura e l'origine di questa affascinante avventura?
1: Sì, questo è un progetto che nasce circa 3 anni fa, forse più di 3 anni fa, e abbiamo pensato di mettere in piedi un dialogo non con soli due poeti ma in quattro, lavorando proprio sull'idea che un testo possa richiamare altri e soprattutto che si crei all'interno del dialogo una sostanzialmente una quinta voce, che è quella del dialogo stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Per tappe, sono libri composti di 19 tappe, la prima tappa ognuno ha messo i suoi testi e poi successivamente ci davamo proprio un appuntamento in cui dovevamo inserire le poesie successive e stimolati da quanto avevano scritto gli altri autori, quindi autrici, quindi poteva essere solo il richiamo di una parola, di un'immagine, oppure un dialogo tutti e quattro insieme, oppure due che dialogavano tra di loro e gli altri prendevano altre vie, un po' come fosse un vero e proprio dialogo tra quattro persone, solo ovviamente in poesia. Ed è uno esperimento che a me ha dato grandissime soddisfazioni, perché al di là della bravura di Camilla, Adriana e Antonella, che è indubitabile, è proprio stato bello percepire che il dialogo, man mano che lavoravamo, si formava sempre di più, eravamo quasi spinti e mossi dal dialogo in poesia, e questo è molto bello, secondo me è anche proprio qualcosa che dovrebbe essere sperimentato sempre di più, perché è un modo di mettere la poesia in dinamica a più persone che a me interessa molto, ecco. Più o meno questo è il lavoro che abbiamo fatto.
0: Ma il seme, l'idea primigenia, chi l'ha avuta?
1: L'idea primigenia forse l'ho avuta io, nel senso che io da sempre ho lavorato sui dialoghi, ma ho sempre lavorato dialoghi a due, cioè io con tanti altri poeti. Questa è la prima volta che mi trovavo a passare dal dialogo alla conversazione a quattro, diciamo, quindi diciamo che forse l'idea, lo stimolo al dialogo forse l'ho lanciato io, non so, poi mi correggeranno, ma poi dopo l'abbiamo lavorato insieme, cioè è una cosa che è anche nuova anche per me. Io avevo sempre lavorato solo a due e in quattro, e per me è stata una novità, cioè proprio perché veramente non è solo una questione di numero, cambia proprio un dialogo tra due poeti, un dialogo tra quattro poeti, cambia notevolmente, perché gli incroci sono molti di più, i sottintesi sono molti di più, i richiami sono anche in modo diverso, magari poi ognuno di loro spiegherà proprio come abbiamo fatto nella fase dell'editing per fare questo lavoro. E quindi diciamo, se l'idea iniziale di lavorare sul dialogo è un po' la mia, un po' da tempo, però in questo modo l'ho fatto solo con loro, quindi le ringrazio perché è un'esperienza unica.
0: Ci daresti un primo contributo di lettura, così entriamo nel vostro mondo?
1: E dunque, io non so se vuoi che, perché siccome è diviso in quattro tappe, ogni tappa ha una poesia di Camilla, una di Antonella, una di Adriana e una mia. E non sempre in questo ordine, poi a volte inizia uno e inizia l'altro. Non so se sono brevi, potrei leggerti una tappa oppure dimmi tu. Cioè, dimmi
0: va bene,
1: tu,
0: no, no, no. Va bene l'idea della tappa, sì, è anche bello che comunque omaggi le tue socie in affari con una lettura del loro testo, una cosa carina, anzi, è una bella idea e potremmo ampliarla.
1: Allora, io leggerei la tappa 11, in questa tappa inizio io. Eppure vibra ancora la voce, si chiude il cielo sacro in pulviscoli di deserto. Ciò che si cela non è andato, un nascondimento bambino si contrae in gesti muti di stupore. Ne raccoglieremo il fruscio, altre orecchie, altre sabbie. Mai si spezza l'asta della meridiana e ciò che dici perso sta mutando pelle come biscia. E segue, poi ci sarebbe da dire che. Io prendo la 11, ma la 11 sarà in risposta a qualcosa che era nelle tappe precedenti, quindi bisognerebbe poi leggere tutto l'insieme del libro. Segue Antonella, quella sabbia di sale che brucia, muta in filo le mani di sete. La finzione non è delle stelle, è il nostro ago che cuce, carri, cigni e orse nel cielo. Raccolgono il guanto rosso sulla neve, nelle vene scorre la sua mancanza. Segue Adriana, Tasin, l'opposto dell'immenso e del sacro, niente di universale, abbraccia la mano, se non ciò che mostra la sfera di vetro. Il poeta è dentro, un quadro, un cerchio, l'ombelico orma del centro, ha un segno di cielo nell'occhio, una sorta di azzurro, stranezza addosso, ha un'ala spezzata con cui pesca dal mare. Una luce dorata che come sabbia del tempo e da tempo lui vuole afferrare e dice: Je n'oublie pas la vie, j'écris sur elle, non dimentico la vita, ne scrivo. E chiude questa tappa. Camilla, Zilia, hanno atteso insieme la profezia di vetro, sibille trasparenti, sui polsi di una ferita di luce, residuale dalle stelle spente. Migliaia di fessure come lucciole, in risposta che si attenua, ritira, si annera e cancella la domanda.
0: Ah, tanto grazie di questa prima lettura, di questo assaggio, anche per capire la sperimentazione con cui, verso cui vi siete indirizzati e che magari vi ha anche poi a un certo momento indirizzato lei, perché poi chiaramente facendo uno impara a fare, diciamo così. E passerei allora a chiedere ad Antonella se sei in ascolto. Ciao Antonella.
2: Eccomi qua.
0: Ciao
2: Ah,
0: cara,
2: ciao Jonathan.
0: ciao, ciao cara. Senti, avevo sentito parlare con fascinazione di poliamore, ma non di polipoesia. È un nuovo mondo da scoprire questo.
2: Guarda, è stato un lavoro davvero molto, molto denso e arricchente per ognuno di noi. Penso di parlare, diciamo, per tutti, da questo punto di vista. È stato molto interessante perché l'ispirazione a scrivere un testo veniva dalla lettura dei testi precedenti, come ha detto Sergio. Quindi con l'andare del tempo le cose si sono molto mescolate, anche se nessuno di noi poi ha perso la sua voce. No? Come diceva bene Sergio all'inizio, con l'andare del tempo è nata questa quinta voce che è quella del dialogo, ma nessuno di noi si è uniformato allo stile degli altri, ognuno ha mantenuto la sua voce ma ha dialogato e il dialogo, come diceva bene Sergio, si è strutturato soprattutto prendendo spunto. Da qualche verso che ci aveva colpito, qualche parola, un'immagine, e quindi a poco c'è stato un rimescolamento che altro che poliamore, questa alla fine è stato veramente molto, molto denso come lavoro.
0: Allora, a
2: Però
0: parte
2: appunto non voglio raccontarti tutto io, se no
0: no,
2: poi tolgo alle mie
0: certo.
2: amiche altre cose importanti da dire, perché se no poi le lascio mute, quindi
0: Allora,
2: questo
0: a
2: è,
0: parte Sergio, beato tra le
2: diciamo,
0: donne, che ha saputo ben invitare
2: Sergio,
0: penne.
2: diciamo che ha fatto la prima donna, proprio perché era l'unico uomo. No, certo, no, è stato lui, lui è stato molto modesto dicendo che siamo state tutte, ma in realtà l'idea è stata sua perché Sergio da sempre si occupa di dialogo in poesia, quindi ha avuto questa idea, noi abbiamo risposto diciamo con piacere e curiosità e poi il lavoro è venuto un buon lavoro e diciamo, con gioia poi lo abbiamo anche proposto appunto a capo che l'ha pubblicato.
0: No, va bene, ma se, che Sergio sia poliedrico, diciamo così, è cosa ben nota. Hai detto bene una cosa, secondo me, importante da sottolineare. Il fatto che poi siate rimasti, fedeli, pur in ascolto delle altre voci, alla vostra, perché il rischio poteva essere di creare una, sì, la quinta voce è un dialogo, ma una voce unica, mentre invece è una somma, è la somma che fa il totale, ci ha insegnato Totò. E questo è forse il dono più prezioso, no, di questo affascinante esperimento.
2: Sì, appunto, anche perché tutto sommato poi è diventato un percorso. Leggendo la raccolta, insomma, in realtà camminiamo, andiamo sulla spiaggia, parliamo. In realtà poi ci sono dei fili che uniscono i testi e veramente leggendo con attenzione si vedono quasi dei movimenti fisici, no? Nei testi. Insomma, noi che andiamo sulla spiaggia, che vediamo delle cose, che insomma, si sono sviluppate proprio, si sono sviluppati dei testi in cui quasi ci si può visualizzare, no? Fare delle cose.
0: Antonella,
2: Questa è una cosa che ho notato rileggendolo il libro.
0: ci fai un contributo di lettura anche tu? Facciamo una passeggiata insieme sulla spiaggia.
2: Allora, io invece ho aperto a caso, e anche perché appunto purtroppo non ci eravamo messi d'accordo, se no si poteva fare qualche lettura in cui far vedere i legami. Però leggo la 4, ok? Il primo testo della 4 è di Camilla Zia. Corpo d'argilla dal fondo forza. Un grido che raggiunge la risacca, apre un vortice a pareti d'acciaio, l'appiglio al punto fermo centrale, verticale, un cielo piccolo, vibrante, racconti in scorrimento e apparizione, tutto così pericoloso. Il prossimo è mio. Sulla spiaggia giochiamo a mostrarci i palmi, le linee della vita esposte al martirio del sale. Forse è sera e la luce radente è quella di un faro per naviganti, ma noi siamo di quelli che rimangono a terra, con la sabbia carta per le dita e l'acqua. Tempesta nei polsi. Il prossimo è di Adriana Tasin. Benestanti sulle sdraio a righe celesti, impomatano le loro pance bianche, nude, ben infagottate di morte animale. Non si accorgono che sorvegliamo il passaggio, li guardiamo. Un uomo si infila gli occhiali, le brache, la camicia, i sandali, corre all'indietro, ansimando, come se potesse fino all'ultimo momento evitare. Grida, vedete? Sentite? Via, via tutti! I morti, i loro vagiti arrivano sempre dal mare. Sergio, urge parlare al cielo. Quando svapora la terra, e del canto a monotema dell'assiolo che l'accompagna. Notti insonni e sogni mai sognati, prima d'ora.
0: Grazie, grazie Antonella, grazie di cuore. Passerei la palla e il volante, diciamo, ad Adriana. Ciao Adriana, buonasera.
3: Mi sentite?
0: Sì, io ti sento. Quindi se ti, se
3: ciao,
0: ti senti,
3: ciao Jonathan, sono... grazie dell'invito e buonasera a tutti.
0: Grazie a voi, anzi no, grazie a voi e anche a te complimenti per questa produzione, perché è veramente un esperimento che mi riporta ad epoche d'oro della scrittura, alle avanguardie ti direi, proprio per l'idea sì, di fare qualcosa di diverso, no? Proprio perché siete in quattro e in quattro collaborate invece del solito solipsistico spirito poetico italiano, per cui c'è un ego smisurato a cui a ognuno interessa solamente la propria produzione e non quella degli altri. Si pretende di essere ascoltati ma non di ascoltare. Voi invece fate il lavoro inverso. Io penso che, e questa è la domanda, e qua arrivo alla domanda che ti sto facendo, il più da un certo momento in poi, quando magari il progetto ha iniziato a camminare, come dire, da sé, nel senso in maniera naturale, proprio l'ispirazione nasceva dall'ascolto degli altri, e da lì, e questo è affascinante in maniera senza confini. La tua voce come si è messa in ascolto delle altre tre?
3: Allora, premetto una cosa, che con Antonella e Camilla ci siamo sempre confrontate in poesia. Non abbiamo mai fatto un dialogo in poesia, però ci siamo sempre molto confrontate. Quindi era già questo aspetto, secondo me, anche un po' facilitato, questo secondo passaggio del dialogo. Personalmente non conoscevo Sergio, e Antonella ha fatto da ponte, e il merito è senz'altro di Sergio, insomma, di aver poi lanciato, come è stato detto. Quando siamo entrate appunto in dialogo, come hanno detto all'inizio, è un po' come quando quattro persone non si conoscono benissimo e quindi deve passare un po' di tempo perché ci sia un po' di affiatamento. E anche perché le parole cominciano a risuonare una nell'altra. Però è venuto molto naturale. Come è successo a me, dici tu? Allora, intanto, sempre come avete già detto, mantenendo la mia voce, nel senso che si vede che le mie poesie sono un po' narrative, che riportano sempre alla concretezza, quindi questa caratteristica è rimasta. Però gli altri invece mi hanno portato a scrivere comunque in maniera, diciamo, su temi che forse io non avrei toccato. Ecco, forse più questo, sempre con la mia voce, ma probabilmente entrare in dimensioni nelle quali da sola non sarei riuscita a entrare. Infatti poi ci sono un sacco di fili qua dentro, un sacco di tracce più o meno evidenti che collegano poi le varie poesie. Molto interessante questo, perché poi c'è il tempo, la sabbia, la clessidra, la sete, il sale, l'acqua, la voce, il silenzio, la bocca, la lingua, poi il sacro, il dio, il deserto, cioè ci sono veramente, e poi ancora tante altre che quasi stiamo scoprendo ancora adesso noi, perché non ci si rende ben conto quando si è dentro in questo, diciamo, mondo. Di cosa si sta parlando? Deve passare un po' di tempo, si devono vedere le cose un po' con un po' di distanza, non so se mi sono spiegata.
0: Sì, certo, poi la clessidra, uso questa immagine, ne hai parlato tu, la clessidra del tempo poi scorre alla sua velocità e ci permette di percepire la realtà circostante. Però vedi, questo aspetto del, uso un'immagine un po' retorica forse, ma secondo me che restituisce, dell'accordatura degli strumenti da parte dell'orchestra è un passaggio fondamentale, perché dopo che hanno preso le misure, quando arriva la musica c'è l'armonia, e l'armonia
3: sì, esatto.
0: È il momento in cui per un attimo l'universo è allineato, e voi l'avete fatto con la poesia, che è, con le parole, che è più complicato per assurdo, piuttosto che con la musica.
3: Sì, è vero, e ci siamo anche resi conto che proprio stava accadendo questo, cioè che questa armonia stava arrivando, e questa risonanza tra una e l'altra poesia si sentiva sempre di più. È stato veramente molto stimolante, interessante come tipo di lavoro, ma come dici tu, bisogna ascoltare gli altri, non solo focalizzarsi sulla propria poesia, assolutamente importantissimo quello.
0: Sempre, sempre, sempre, io lo dico sempre, per scrivere bene bisogna prima leggere bene, in questo caso ascoltare bene. E ci leggi qualcosa, ci leggi una camera, la chiamo così, ormai sono entrato in questa logica poetica, musicale della camera.
3: È bella questa cosa della camera. Allora, preferisci che vada avanti con la tappa successiva, quella dell'Antonella, per far magari sentire un po' di più le risonanze tra una tappa e l'altra, oppure che vada su una appunto della clessidra,
0: no, va bene,
3: potrei anche proseguire con la 5, sì, così magari
0: non è malvagia, non è malvagia.
3: Allora, la prima è di Sergio. Eppure sto qui a scrivere per nascondere il grido che al risveglio mai tace. Dietro le maschere del mito si cela uno strozzo ancora più antico, un vagito sgraziato, il canto monco di un coro ipovedente. Antonella. Arrivano dal mare le valve, candidi esoscheletri, vagano su lingue d'acqua, cercando le mani bambine, cadono in barattoli di vetro, tintinnando con una voce ritrovata, mentre corrono i piedini sull'arena, lasciando impronte di carogna. Camilla. Abbiamo sempre aspettato da lì, dalla soglia sulle nenie di risacca, dal palco incendiario di una scena aperta a vuoto sul fondale nero. E sempre da lì arrivano i resti di tutte le impronte sulla sabbia. Arrivano da vicino, avevano già osservato le pance sotto il sole, letto le agende, le targhe delle auto, il numero dei like, i numeri dei PIN. Arrivano a frotte, trovano tutti con i piedi alle tagliole, tutti tagliati dal fiume, dallo stesso argine. E l'ultima è la mia. Tutti messi nel mese lo stesso, in una posa triste, monotema. Noi siamo quattro, uno accanto all'altra. Fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. Usciti lacerati dal Mar Baltico, entrati intatti dentro un film di Bergman a Faro. Così deboli da tenerci saldi a un punto sotto un piccolo osservatorio di stelle, così dannati da mescolare i corpi, fare tragedia a numeri pari.
0: Tanto grazie.
3: Si chiude la quinta. stanza.
0: La quinta stanza.
3: E mi piace di più chiamarla, come l'hai chiamata, camera.
0: Camera, sì.
3: Di più che tappa, come la chiamiamo noi, camera. Allora, bello.
0: Intanto grazie Adriana, grazie della lettura soprattutto e di essere qui con noi. E allora,
3: no, grazie sempre a te.
0: Figurati. Passerei a Camilla. Camilla, ci sei? Mi senti?
4: Eccomi.
0: Ciao cara, buonasera.
4: Mi sono portata nel tuo angolino. Ciao Jonathan, ti ringrazio moltissimo per questo invito, per lo spazio grazie che ci concedi e grazie a chi grazie è rimasto finora ad ascoltare anche me.
0: Non siamo in diretta, tecnicamente stiamo registrando e questo chi ci ascolta lo sentirà dire almeno 100 volte durante la puntata, per cui però diciamo grazie. Allora Camilla, intanto sì, benvenuta, perché se non mi sbaglio, scusa, dopo 7 anni di trasmissione potrei fare una virgolina d'errore, però è la prima volta che ho il privilegio di sentire la tua voce, la tua poesia.
4: E infatti ti ringrazio proprio, un onore anche per me, grazie davvero. Oggi siamo incontrati.
0: Sì, quello sì, certo, naturalmente. Gli altri amici sono già stati ospiti, ma va bene, ma torniamo a noi, torniamo al libro, che insomma è quello, torniamo in camera, allora, rimanendo su questa immagine. E senti, abbiamo dipanato con i tuoi colleghi poeti gli aspetti della formazione del libro e come è nato e come poi è divenuto. Allora a te chiedo, nel classico percorso del tempo invece, adesso che è fisico, c'è l'oggetto libro, ora che ti capita di rileggerne o rileggerlo o parlarne come stiamo facendo noi insieme, che sensazioni ti dà questo lavoro che avete fatto?
4: Guarda, me la restituiscono i lettori, la sensazione più particolare.

0: interviste e a determinati richiami, che solitamente sono piuttosto vicini, ma talvolta si richiamano anche a grande distanza, non so, tra la K1 e la 9 ci può essere un richiamo. Non si chiede al lettore un'attenzione simile, di solito il lettore coglie i richiami più vicini. Infatti io nella lettura, se mi permetti, vorrei proprio aiutare a capire questo, perché aiuta anche a capire come è nato il libro. Se posso, già, guarda, io procederei. Cosa dici,
1: Jonathan? Ti faccio un'ultima rapidissima. Guarda, ti voglio solo chiedere un'ultima rapidissima cosa prima di farti leggere, perché mi hai acceso, diciamo così, una curiosità che se non mi soddisfi poi non dormo stanotte. È un'operazione che voi avete a un certo punto, forse sentendo che avevate raggiunto il l'acme del vostro lavoro, chiuso alla diciannovesima camera, uso ancora questa immagine che ha avuto successo, però teoricamente, tecnicamente, come lavoro, come idea, come fantasia, come esperimento, sarebbe potuto, potrebbe andare avanti all'infinito, no? Finché c'è vita, c'è poesia, c'è energia poetica nell'aria.
0: Certo, perché spesso i dialoghi anche al bar fra amici finiscono per colpa del tempo, perché bisogna lasciarsi prima o poi. Quando abbiamo capito che il discorso andava esaurendosi, se ne accorgeranno i lettori, nelle ultime tappe incominciano, ma inconsciamente, ad aprirsi tematiche come il saluto, il fine vita, l'abbandono, la mancanza. Incominciano ad aprirsi tematiche così, io direi, già dalla terz'ultima, penultima. Per cui c'è un sentore che accompagna alla fine.
1: Ti direi che triste è salutarsi, dolce è stato stare insieme, ma, diceva il saggio Euclide, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume.
0: Lo stesso fiume, esatto, Pantarei, il Logos di Eraclito, sì, hai ragione, è proprio così. Io, e quindi sì, si è associati anche lì, sia su Euclide sia su Eraclito, esatto. Abbiamo toccato, ma non solo la grecità, per carità, non solo quello. Abbiamo viaggiato molto su immagini, sensazioni. Io corro. Abbiamo letto la tappa 5, appena letto Adriana, e appunto avrei così proprio voglia di ripescare parole prima che i nostri ascoltatori dimentichino, che in l'ultima della tappa, nella poesia di Adriana, a un certo punto si dice: fondale di carta da parati, ipnotica quinta di scena. È bastata la parola scena e nelle tappe successive si è aperta tutta una dimensione teatrale. Ma non subito, c'è chi ci è arrivato nella tappa successiva, chi dopo. Le tappe sono un po' dei tempi che ci siamo dati a scadenza, ognuno di noi ha la scadenza, mensile, doveva proporre un testo ispirato ai precedenti. Ecco, queste sono le tappe. Nella tappa successiva, che è la 6, non tutti si rifanno al teatro. Però sto guardando, ad esempio, c'è il mio testo e c'è il testo di Antonella Sica, quindi a partire da questa scena di Adriana Tasin c'è la mia, che dice: un motivo ossessivo a stampa è steso attorno all'isola, eccetera eccetera, la faccio breve, e si chiude dicendo: quarta parete a scorrere, la platea non sa dove girarsi per guardare. Antonella Sica, nella stessa tappa, dice: nel retroscena dopo la commedia, lo scricchiolio delle corde che trattengono il mondo. I fari fumano ancora la fatica della luce sul palco, tracce di cipria coprono le parole. Quindi è andata Antonella direttamente proprio sul teatro, la mia era solo una chiusa. Nella tappa successiva Sergio la prende più larga e dice sottovoce: il pianto è confine estremo e la colonna del sogno d'Ercole, lo strappo al velo, finzione porpora, al sibilo della serpe e cerco penombra. Ogni volta che

0: scrivo qualcosa di delicato dentro, lento, muore. Quindi si è tenuto sulla finzione realtà e si è sentito legato appunto al velo. E sempre in questa tappa 7, Adriana Tasin dice: tutto qui sembra stretto, ma non lo è. Ci sono senso e peso e suono. È l'ora esatta in cui il teatro si dilata a grembo. Non ha piedi l'infanzia, esce dalle mura, dallo sconforto, dalla storia inchiodata alle pareti. A battito asincrono la profondità che le è stata assegnata. Dicono in platea che non è vera, è stata solo immaginata. È di carta e vola in un soffio. Sparita tra le stelle, il canto dell'assiolo muore così, nell'aria, la malnata. Si apre già qualcosa in più, no? Qualcosa che si disgrega. E anch'io ho avuto le stesse suggestioni. Infatti nella mia dico: i bambini sulla scena ammiccano, ridono, cercano le madri o il carpo giusto della sbucciatura. Scagliano le assi sopra le poltrone, le abbandonano sospese. Sotto ai piedi degli attori il vuoto, il precipizio del vero sul vero e la domanda negli sguardi fra di loro. Il copione si sfalda in gesti ampi dall'oggione. È abbastanza evidente qui vedere che ci sono delle riprese precedenti, dalla lettura precedente. I bambini, entrano i bambini che poi verranno ripresi oltre. Lo sfaldamento che c'era prima e viene ripreso sia da Adriana che da me. È tutto un gioco di rimandi, è davvero una conversazione. A volte si va per attrito, a volte si va per opposizione, a volte per analogia, a volte il bianco diventa nero. È proprio un vero dialogo e ci siamo tutti non solo divertiti, perché altrimenti sarebbe solo un gioco. Abbiamo anche appreso, ci siamo impegnati e penso che tutti abbiamo imparato tanto proprio dall'ascolto, dagli altri, dai diversi modi di approcciarsi alla parola poetica.
1: Allora, ti dico che
0: Sergio uscirà tra poco con un saggio sul dialogo, sempre per Punto a Capo. Quindi sarà ancora più interessante questo studio approfondito su queste dinamiche.
1: Sì, infatti questo volevo dire, la fascinazione di questo vostro lavoro è il potenziale, perché comunque oltre a essere un, chiamiamolo esperimento, per intenderci, ma è tanto di più, comunque chiamiamolo esperimento, un esperimento letterario, poetico, ha qualcosa di psicologico, di antropologico, ha veramente molto da essere capito, compreso, cercato, studiato. Il fatto che poi questi vostri dialoghi abbiano germinato, maturato e concesso frutti, qualcosa di stupefacente e oltre che miracoloso dal punto di vista della bellezza in sé, però è da analizzare. E sono tanto contento tanto contento e tanto fortunato di poterne parlare con voi quattro e felice di scoprire insieme a voi la profondità del vostro lavoro, perché è geniale. Quando poi prima citavo Euclide, no, che non si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché so che un lavoro così è unico, eccezionale. Un altro lavoro similare sarà comunque diverso, non potrà avere le stesse delicatezze, le stesse sensibilità. Può avere la sua bellezza, la sua genialità, la sua eccezionalità, ma sarà diverso. Comunque.
0: Diciamo che dall'esperimento forse è nato più un metodo, ecco, ciò che si può replicare è il metodo, ma ed essendo un esperimento, ed essendo consci della cosa, eravamo proprio in guardia tutti sulla pubblicabilità poi dell'esito. Ecco, hanno creduto in questo Cristina Adaglio e Mauro Ferrari, noi l'abbiamo proposto convinti, ma ovviamente dopo revisione, dopo consultazione tra di noi, insomma, con attenzione. Non era detto, perché era davvero un esperimento, non era detto che sarebbe sfociato in pubblicazione.
1: Allora, ragazzi, io direi che per chiudere sarebbe carino, se siete d'accordo, che tutti insieme, nel senso sempre uno alla volta, leggeste il vostro contributo alla stessa tappa, stanza, camera, come vogliamo chiamarle, tappa come l'avete chiamata voi. Per cui, per crescita del discorso, chiuderei con l'ultima tappa, l'ultima stanza, la 19, nell'ordine del libro. Quindi ditemelo voi, seguo voi. Vai, Sergio.
0: Parto io.
1: Faccia prima, chi parla?
0: Lascio cadere nel cassetto uno sbandamento d'aria, il cognome, i baci, il Bosforo, Venezia e il tempo. Tolgo peso dalle mani. Questa è la fine. E il resto è risonanza? Forse qualcosa dici torna, o forse dico resta. La chiave chiude il cassetto, tronco, cavo, corpo cieco, un colpo secco è il gesto. E come titola il libro di Wisława La Zimbowska, basta così.
2: Finita la festa di sillabe, è ora dei gesti dell'addio. Liberiamo i tronchi, i cavi, al vibrato della corrente, ai penetrali del vento che consuma il dorso del mare. La vela è negli occhi, casa è sguardo in transito.
3: È questo il luogo di attimi afoni, gocce di lemmi e di un muto canto blu che perduri. Taccio per dire col bianco sguardo sinistro le schegge del percorso, col destro sorrido al compimento. Taccio, osservo i vostri volti e tengo sul palmo della mano i timbri gialli delle vostre voci.
0: Seguono la scia dello scafo su passatoia di vortici ordinati. Si adeguano a volte alla rotta per un pezzo di pane. Poi si perdono nel moto del mare, qualcuno nel mucchio, altri come luce nella luce.
1: Splendido, splendido, splendido. Ok, allora, fatemi andare al gran finale. Sono stati con noi al Bar della Poesia, in questo esperimento unico, fantasmagorico, radiofonico e altri iconici termini, per presentarci Soignons Toi de Vivre, dialogo poetica a quattro edizioni punto a capo, in puro ordine alfabetico, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasin e Camilla Ziglia, che ringrazio tutte e quattro.
3: Grazie, grazie davvero.
4: Grazie a te.
0: Grazie mille, è stato un piacere.
1: È la cosa più geniale che abbiamo fatto in 7 anni di trasmissione. Grazie a voi. Buonasera.

che ognuno fa soffrire, e per questo si dovrebbero abolire. Mutandine di chiffon, sentinelle, sentinelle del

0: mutandine di Chiffon.
1: Allora, per la rubrica Pagine di letteratura parliamo di Carlo Fruttero. Chi era Carlo Fruttero? Allora, nato a Torino il 19 settembre 1926, siamo al centenario, morto a Roccamare, vediamo dove cazzo è questo posto meraviglioso, a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, il 15 gennaio 2012. È stato uno scrittore, traduttore e curatore editoriale italiano. Gran parte della sua produzione letteraria è legata al sodalizio e artistico e all'amicizia con Franco Lucentini. Infatti sono conosciuti in coppia, Fruttero e Lucentini. Biografia. Studia a Torino, conosce Calvino, si reca in Francia nel 1947, comincia a tradurre per Einaudi, nel 1952 conosce Lucentini, parte la collaborazione in tandem, la sigla Fruttero-Lucentini, appunto, due scrittori firmano collaborazioni giornalistiche, traduzione, romanzi, soprattutto di genere poliziesco, molto amati dal pubblico. Fruttero si occupa anche di fantascienza, dirigendo dapprima da solo e poi con Lucentini, da lui chiamato, praticamente erano inseparabili, dal 61 all'86 la collana Urania. Cioè, capito chi sono Fruttero e Lucentini? Sono i ragazzi di Urania, diciamo. Dopo l'allontanamento del suo fondatore, Giorgio Monicelli, per divergenze con l'editore Mondadori. La loro gestione tuttavia rimase controversa a causa di numerose scelte arbitrarie all'interno della serie, escludendo autori importanti del genere, nonché la totale esclusione di autori italiani in favore di altri più commerciabili, per le traduzioni giudicate non all'altezza e soprattutto effettuando pesanti censure modificando vistosamente numerosi testi, tanto per adattare i contenuti alla morale dell'epoca, quanto per ridurli e farli entrare nella normale lunghezza media di 160 pagine. Vi furono molti casi clamorosi, tra cui L'occhio nel cielo di Philip K. Dick, che venne ridotto di un terzo, o Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, che venne ridotto di circa la metà, i quali, molti, verranno ripubblicati integralmente solo col passaggio della collana a Giuseppe Lippi dal 1990. È morto il 15 gennaio del 2012 nella sua villa, nella Pineta di Roccamare, a Castiglione della Pescaia, ed è sepolto nel cimitero del comune maremmano accanto all'amico Italo Calvino. Cioè, ci rendiamo conto, però si è potuto permettere di passare l'eternità accanto a Italo Calvino. Comunque, vediamo le opere. Del 59 per Einaudi, Le meraviglie del possibile, antologia della fantascienza con Sergio Solmi, per Mondadori nel 99, Visibilità zero, le disavventure dell'onorevole Slucca, poi sempre nel 2000, sempre per Mondadori, altre opere, 2006-2007, insomma fino alla morte, e esce postumo poi, da una notte all'altra passeggiando tra i libri in attesa dell'alba. Nel 2010 con Gramellini, La patria bene o male, va bene, poi opere con Franco Lucentini, 69, Il libro dei nomi di battesimo, poi dal 93 riprendono la pubblicazione con Spagnol, Mondadori, La donna della domenica, questa è del, scusate, questa è del 70, esce in prima battuta con Mondadori nel 72 e poi viene ripubblicato da Delfi nel 94. Questo è famosissimo, che abbiamo fatto anche un film, non vorrei dire una cazzata, cinema, La donna della domenica. Il romanzo ebbe un grande successo e ne fu tratto nel 75 un film dall'identico titolo diretto da Luigi Comencini con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, una delle opere più belle del Novecento, Jean-Louis Trintignant e Lina Volonghi, che non so chi sia, vabbè, l'hanno fatta anche in TV, ma pazienza, non è della domenica. E A che punto è la notte, anche questo, se non sbaglio, è diventato un film, no, miniserie televisiva con diretta da Nanni Loi, interpretata da Marcello Mastroianni. Poi Il palio delle contrade morte, cioè questo è fighissimo, quel libro. I coniugi maggiori, questa è la trama, il cui rapporto matrimoniale è logorato dopo una grandinata, si ritrova in una villa nobiliare nei dintorni di Siena, saranno testimoni dell'omicidio di un fantino del palio. La polizia è un giallo, la polizia brancola nel buio, ma poco a poco la verità soprannaturale si rivela ai protagonisti. Il fantino è stato assassinato affinché possa partecipare al palio insieme agli altri come fantasma per una delle contrade morte, le sei contrade senesi del gallo, del leone, dell'orso, della quercia, della spadaforte e della vipera, soppresse per editto cittadino nel 1726. Il palio è una cosa seria, assieme. Fico, la verità sul caso D. Con Charles Dickens, ok, sì, questo lo volevo comprare. La verità è un romanzo giallo, ma anche una critica letteraria espressa in forma umoristica, rifrutta dei Lucentini del 1989. Il nome Charles Dickens è riportato fra gli autori perché all'interno di questo anomalo romanzo si ritrova una versione completa del celeberrimo romanzo incompiuto The Mystery of Edwin Drood. Tra gli appassionati, noto anche come Mad. Che si interruppe per la morte dell'autore il 9 giugno del 1870, uscita a fascicoli a partire dall'aprile del 70. È classificabile come romanzo, ma potrebbe essere considerato anche come una critica letteraria, umoristica e postmoderna scritta in forma di romanzo. Emerge poi una complessità derivata dalla struttura del libro, con la lettura dei capitoli scritti da Dickens alternata con le considerazioni fatte dai personaggi creati da altri scrittori, ma gestiti in questo caso da Fruttero e Lucentini. Interessante, strano, strano, strano, strano. Trama. Grazie a degli sponsor giapponesi, in modo surreale, molti esperti si riuniscono a Roma all'albergo Urbis et Orbis dell'Euro per completare note opere musicali e letterarie non terminate e complete. L'ottava sinfonia di Schubert. L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, la Turandot di Puccini, A Urbe Condita di Tito Livio, Storia di Arthur Gordon Pym di Edgar Allan Poe, Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Tra gli esperti ci sono anche molti dei più grandi investigatori della narrativa. Loro si dedicheranno al mistero dell'ultimo romanzo rimasto incompiuto di Edwin Drood. E quindi personaggi come Sherlock Holmes, Dottor Watson, Padre Brown, Commissario Jules Maigret, Auguste Dupin, Phil Marlowe, Nero Wolfe, Hercule Poirot. E vabbè, insomma, ci siamo capiti. Libro piuttosto assurdo, ma piuttosto fico. Poi Curatele con Franco Lucentini. Fantascienza, Lovecraft, ovviamente i vari libri di Urania, traduzioni, abbiamo un Samuel Beckett aspettando Godot nel 56 per Einaudi, sempre Beckett, sempre per Einaudi, vediamo altre cose di peso, il strano caso del dottor J, del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, sempre per Einaudi in 83 con Lucentini. Viaggio al centro della Terra per Einaudi con Lucentini 89 di Jules Verne e vabbè, insomma, abbiamo capito. Vari premi vincono sempre a coppia il Flaiano nell'89, l'Hemingway nel 90, il Chandler nel 94 e da solo vince il Campiello nel 10 alla memoria e poi viene intitolato un premio a lui. Va bene, insomma, una carriera veramente ricca. Quella di Carlo Fruttero, insomma, uomo forte dell'editoria italiana del secondo Novecento.

Nella terza rubrica, quella storica, e fu settembre del 26, vediamo che cosa è successo nei settembre degli anni, nei secoli, negli anni 26, dei secoli, amen. Allora, intanto settembre è il primo mese d'autunno nell'emisfero boreale, ma il primo di primavera per quello australe. Ricordiamoci che il mondo è fatto a scale. Secondo Escher, non solo chi scende, cioè chi scende e chi le sale, ma l'incoverso. Settimo mese del calendario romano, da cui il nome. Eventi. Allora, tutti gli eventi che ho trovato inerenti, rubricati inerenti a settembre, partono dal 1926, quindi eventi e anche nati e morti. Il che vuol dire che questo mese, quest'anno, questo mese, compiono tutti un secolo. 3 settembre del 1926, l'Italia fascista abolisce l'elezione comunale dei sindaci a favore del podestà imposto dal partito, dal Ministero degli Interni, meglio, più controllabile. 7 settembre 1926. Il regime in Italia rafforza il ruolo centrale della Banca Nazionale, togliendo al Banco di Napoli e a quello di Sicilia la facoltà di stampare moneta. E per questo è da quel momento che abbiamo il banco, la Banca Centrale d'Italia a Roma, perché retaggio pre-unitario, pre-risorgimentale, a Napoli, a Palermo c'era ancora la zecca. Vediamo i nati. 2 settembre 1926, Armando Cossutta, politico italiano, comunista stalinista, direi, titino anche di più, quindi insomma della vecchia scuola. Il 3 nasce l'attrice greca Irene Papas, il 18 l'attore italiano Enrico Maria Salerno, il 19 lo scrittore italiano Carlo Fruttero, ne abbiamo appena parlato, lo stesso giorno il James Lipton, un personaggio televisivo americano, andate a vedere chi è stato, e il musicista italiano Nini Rosso, famoso per aver messo in note, in spartito, quello che nei film poi è diventato il silenzio, cioè la tromba del militare, capito queste cose qua. Il 20 nasce il motociclista italiano Vito Liberati, è stato un grande campione della sua epoca. Ma soprattutto il 23 abbiamo John Coltrane, uno dei più grandi sassofonisti, americano naturalmente, della storia del jazz, della musica, del Novecento e di sempre e per sempre, di cui sentiremo il Blue Train come omaggio. Lo stesso giorno di John Coltrane nasceva anche l'attore americano Henry Silva, di chiare origini italo-americane, caratterista dei film degli anni 60, di quelli violenti, ma anche in Italia, tipo, che ne so, quelli, che ne so, la delinquenza spara, la polizia è inerme, la cittadinanza soffre, io me ne vado al mare. Queste cose qua. Per i morti c'è un morto fresco da segnalarvi, che è il piombinese Fabio Mussi, politico italiano, che è stata una delle figure più buffe dei governi prodiani. Era questo DS, all'epoca c'erano i DS, l'ex comunista di Piombino, quindi diciamo c'era subito simpatia, che era buffo perché era grasso, ma aveva i baffetti e la pettinatura di Hitler. Era un Hitler grasso, con gli occhialetti, cioè anche gli occhiali. Ed era di Piombino, un Hitler grasso di Piombino, ma è comunista, però un Hitler grasso. Questo per dirvi che mondo viviamo noi.

Lebendemi e farò. Vai settembre, tornerò, sono pronto.

siamo ai saluti finali qui al Bar della Poesia su Radio Grado da Jonathan Rizzo. Sono stati con noi naturalmente l'anarchico Pietro Gori, i Beatles, Iannacci Fo, Patrizia Valduga, Daniele Silvestri, le case editrici che ti accolgano finché ti possono spremere, Antonio Paolini, Antonia Paolini, splendida Antonia Paolini, che ci ha fatto conoscere Jacques Lussier come musica, Fabio Sebastiani, che ha chiesto un classico, Fabrizio De Gregori, giustamente, Maria Chiara Grillo, che ci ha fatto conoscere Willy Booth, e che non conoscevo, i Fantastici 4, Sergio Daniele Donati, Antonella Sica, Adriana Tasina e Camilla Ziglia, che musicalmente hanno richiesto David Silvian, poi il trio Pacifico Bersani Guccini, Stefania Cento con la canzone Mutandine di Chiffone, scritta da Carlo Sottero, perché fra le varie cose ha scritto pure una canzone, un pezzo chiaramente comico, e i Pink Floyd. E naturalmente, tra tutte le figure musicali, in omaggio a settembre, al mese di settembre, che è poi il mese mio di nascita, ho messo la PFM, Alberto Fortis e gli Art, Wind and Fire, Nini Rosso con Il Silenzio e soprattutto, in conclusione, John Coltrane. Vi lascio a Francesco Guccini, vi lascio a Pietro Gori e soprattutto ci ritroviamo tra un mese qui su Radiograd, al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo per ottobre, per la puntata di ottobre.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte, non si fermerà.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.